granita, soci questa mi torna granita, forse un'altra, forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Babino.

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego maestro, Io, tu e le rose.